Basta il tempo di un fiore.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: via radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e poche le segnalazioni sulla rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia con la chiusura del tratto per un incidente tra Pero e il bivio con la 8 Milano-Varese verso Brescia. E ricordo che per lavori sempre sulla 4 in direzione di Torino è chiuso tra Monza e Sesto San Giovanni. La riapertura è prevista alle ore 6. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza. Buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretare, da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e poche le segnalazioni sulla rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia con la chiusura del tratto per un incidente tra Pero e il bivio con la 8 Milano-Varese verso Brescia. E ricordo che per lavori è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano fino alle ore 6. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata ad Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Ricordo che per lavori è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Casal Pustellengo e Lodi verso Milano, e sempre in A1 è chiuso il tratto tra Santa Maria Capovetere e Capo in direzione di Roma. Riaperture previste alle ore 6. Infine, rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete. Ricordo che per lavori sulla 7 Seravalle Genova è chiuso il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova e sulla 12 Genova Sesto Levante chiuso tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, riapertura prevista alle ore 6. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretare d'Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Ricordo che sulla 13 Bologna-Padova per lavori è chiuso fino alle 6 tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e Bologna-Interporto verso Padova, e in A14 è chiuso tra Faenza e Forlì verso Ancona. Riaperture previste alle 6. Infine, rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

anche dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretare d'Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 13 Bologna-Padova per lavori è chiuso fino alle 6 tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e Bologna-Interporto verso Padova, e in A14 è chiuso tra Faenza e Forlì verso Ancona. La riapertura è prevista alle ore 6. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. Ricordo che sulla 13 Bologna-Padova per lavori è chiuso fino alle 6 tra il bivio con la 14 Bologna-Taranto e Bologna Interporto verso Padova, e in A14 Adriatica è chiuso tra Faenza e Forlì verso Ancona. Le riaperture sono previste alle ore 6. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete. La notizia però più importante arriva dalla diramazione di Ravenna, dove per un incidente tra Ravenna e la A14 Bologna-Taranto verso la A14 Adriatica il traffico non è più bloccato, ma resta un chilometro di coda. È stata coinvolta un'auto e i mezzi di soccorso sono sul posto. È tutto, buon viaggio.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: via radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete. Ricordo che per lavori in A14 Adriatica è chiuso fino alle 6 tra Faenza e Forlì verso Ancona e sempre in A14 ricordo che è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona fino al 27 novembre. In alternativa si può utilizzare Bologna Casalecchio. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

però ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi

0: via radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete. Ricordo che per lavori sulla A4 Milano-Brescia in direzione di Torino, tratto chiuso fino alle ore 6 tra Monza e Sesto San Giovanni. Sempre per lavori e in A14 Adriatica è chiuso fino alle 6 tra Faenza e Forlì verso Ancona. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in mutande.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretario da Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete. Ricordo che per lavori sulla A4 Milano-Brescia in direzione di Torino, tratto chiuso fino alle 6 tra Monza e Sesto San Giovanni, e sulla 13 Bologna-Padova è chiusa la stazione di Occhiobello in entrata per chi viaggia in direzione di Bologna. La riapertura ci sarà il 18 ottobre. In alternativa utilizzare Ferrara Nord. Buon viaggio!

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

basta il tempo di un fiore.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere,

generazioni. Puro sangue.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori alla pavimentazione registriamo code di un chilometro tra Valsamoggia e la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. In prossimità di questo cantiere si viaggia su una sola corsia. Massima attenzione alla segnaletica e soprattutto riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Mentre sulla A9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali registriamo code tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine vi ricordo che per lavori sulla A7 Serravalle-Genova, Serravalle-Scrivia è chiusa in entrata verso Milano. La riapertura è prevista per il 15 novembre, in alternativa Tortona sulla 26 Genova-Gravellona fino al 18 di ottobre. Meina resterà chiusa in uscita da Genova e in entrata per chi viene da Gravellona. È tutto, fate buon viaggio, guidate con la massima prudenza.

0: musiche on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Pia Radio.
1: 43 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori alla pavimentazione registriamo code di 2 km tra Valsamoggia e la 14 Bologna-Taranto verso Bologna, mentre per lavori in galleria 1 km di coda sulla

7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione di Milano. In prossimità di questi cantieri si viaggia su una sola corsia. Massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Prudenza invece sulla 9 Lenate Chiasso, un incidente tra due auto causa code tra Como Centro e la tangenziale sud di Como in direzione di Lainate. Infine, per lavori sulla 13 Bologna-Padova, l'entrata di Occhiobello è chiusa in direzione di Bologna fino al 18 di ottobre. In alternativa consigliamo l'entrata di Ferrara Nord. È tutto, buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona giornata ad Autostrade per l'Italia, da Deglia alla Sala. La circolazione è scorrevole su gran parte della nostra rete, infatti sono poche le eccezioni

Il 18 ottobre sulla 26 Genova Gravellona Toce ricordiamo la chiusura per lavori a Meina degli svincoli in uscita da Genova e in entrata verso Gravellona Toce. Consigliamo di entrare a Baveno e i soli veicoli leggeri a Carpognino. È tutto, fate buon viaggio, a dopo.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia. La sala, la viabilità è scorrevole sulla nostra rete, tranne alcune eccezioni, in particolare per un incidente in cui sono coinvolte 4 auto sulla 4 Milano-Brescia in uscita a Sesto San Giovanni. Ci sono conseguenti code a partire da Cormano in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli rileviamo 2 km di coda tra Valsamoggio e il bivio della 14 Bologna-Taranto per lavori alla pavimentazione verso Bologna. E nella stessa direzione, ancora in auto sole, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra la direttissima e Sasso Marconi Nord. Un cantiere in galleria sulla 7 Serravalle Genova causa 2 km di coda tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia verso Milano. Inoltre per lavori sulla 7 è chiusa fino al 15 novembre Serravalle Scrivia in entrata verso Milano. Suggeriamo di entrare a Tortona. E fino al 18 ottobre sulla 26 Genova Gravellona-Toce ricordiamo la chiusura per lavori a Meina degli svincoli in uscita da Genova in entrata verso Gravellona-Toce. Consigliamo di entrare a Baveno e i soli veicoli leggeri a Carpugnino. È tutto, fate buon viaggio, a dopo.

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico, in particolare per un incidente sulla 4 Milano-Brescia in uscita a Sesto San Giovanni. Si sono formate conseguenti code a partire da Cormano verso Brescia e sempre in questa direzione ci sono code anche a Milano Est. Ancora in Lombardia, sulla 9 Lenate-Chiasso, coda tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Un'auto che ha sbandato sulla 14 Bologna-Taranto causa un chilometro di coda tra Ortona e Lanciano verso Bari. Sulla 1 Milano-Napoli rileviamo 2 chilometri di coda tra Valsamoggio e il bivio della 14 Bologna-Taranto per lavori alla pavimentazione verso Bologna, e nella stessa direzione ancora in autosole traffico intenso tra la Disettissima e Sasso Marconi Nord. Per un cantiere sulla 7 Serravalle Genova, 2 chilometri di coda tra Genova Bolzanete e Roncoscrivia verso Milano, e per lavori sulla 7 ricordo che resta chiusa fino al 15 novembre Serravalle Scrivia in entrata verso Milano. Suggeriamo in alternativa di utilizzare l'ingresso a Tortona. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
2: Ovunque voi siate, Sistemi c'è. E vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
3: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.

un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 1 chilometro di coda per incidente tra Ortona e Lanciano verso Bari. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code per traffico a Milano Est in direzione di Brescia. Inoltre sulla 9 Linate-Chiasso registriamo coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Ci sono code anche a Como Grandate verso Como. Sulla 8 Milano-Varese segnaliamo coda per lavori tra la Pedemontana e Gallarate in direzione di Varese. Inoltre sulla 8 ricordo la chiusura a Castellano dell'entrata in direzione di Milano per lavori che proseguiranno fino a domani alle 20. In alternativa possibile entrare a Legnano. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 chilometri di coda tra Valsamoggio e il bivio della 14 Bologna-Taranto per lavori alla pavimentazione verso Bologna. E nella stessa direzione ancora in autosole, code a tratti per traffico intenso tra la Direttissima e Sasso Marconi Nord. E per un cantiere in galleria sulla 7 Serravalle-Genova, 1 chilometro di coda tra Genova-Bolzaneto e Roncoscrivia verso Milano. È tutto, fate buon

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala vediamo le principali notizie sulla 1 Milano-Napoli tra Val Samoggia e Modena Sud. Un chilometro di coda per un camion che ha preso fuoco e si passa su due corsie verso Milano. In carreggiata opposta i soliti curiosi condizionano la viabilità in direzione di Bologna. E ancora sulla 1 per lavori alla pavimentazione, 2 chilometri di coda tra Val Samoggia e il bivio della 14 Bologna-Taranto verso Bologna. E sulla 14 si è formato un chilometro di coda per un cantiere tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. In Lombardia rileviamo un chilometro di coda per lavori sulla 8 Milano-Varese tra la Pedemontana e Gallarate verso Varese. Inoltre sulla 9 Lenate-Chiasso registriamo coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera e ci sono code a Como Grandate verso Lenate. E ancora sulla 9 coda per traffico congestionato tra Fino Mornasco e Como Grandate in direzione di Como. Infine code per traffico sulla 4

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostrum, il salone nazionale dei lievitati. Dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business. Formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sara. Vediamo le situazioni di rilievo sulla 1 Milano-Napoli tra Valsa Moggia e Modena Sud. 3 km di coda per un camion oramai spento che aveva preso fuoco. Si passa su due corsie verso Milano. E ancora sulla 1 in direzione di Bologna, traffico intenso tra la direttissima e Sasso Marconi Nord. E per lavori alla pavimentazione, 2 km di coda tra Valsa Moggia e il bivio della 14 Bologna-Taranto. E sulla 14 si è formato 1 km per un cantiere tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. In Lombardia, sulla 9 Renate Chiasso, registriamo coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera, e ci sono code a Como Grandate in entrambe le direzioni. Ancora sulla 9, coda per traffico congestionato tra Fino Mornasco e Como Grandate verso Como. E segnaliamo code per traffico anche sulla 4 Milano-Brescia a Milano Est in ingresso in città. Infine sulla 8 ricordiamo la chiusura a Castellanza dell'entrata in direzione di Milano per lavori fino alle 20 di domani. In alternativa è possibile entrare a Legnano. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

arrivato fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione sta tornando alla normalità, sono poche le segnalazioni di traffico, in particolare sulla 1 Milano-Napoli per lavori alla pavimentazione, un chilometro di coda in diminuzione tra Valsamoggio e il bivio della 14 Bologna-Taranto verso Bologna, e nella stessa direzione flussi intensi tra la direttissima e Sasso Marconi Nord. Sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo un chilometro di coda per un cantiere tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. In Lombardia sulla 9 Elenate-Chiasso registriamo coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera, e segnaliamo code per traffico anche sulla 4 Milano-Brescia a Milano Est in ingresso in città. Sulla 8 Milano-Varese ricordiamo la chiusura a Castellanza dell'entrata in direzione di Milano per interventi di ammodernamento che proseguiranno fino a domani alle 20, e comunque in alternativa è possibile entrare a Legnano, e per lavori sulla 7 Serravalle-Genova ricordo che resta chiusa fino al 15 novembre Serravalle-Scrivia in entrata verso Milano. Suggeriamo di entrare a Tortone. Tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione sta tornando alla normalità, sono poche le notizie di traffico che si concentrano in Lombardia, in particolare sulla 9 Elena De Chiasso, con coda di 3 km in aumento tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana svizzera, e ci sono anche code a Como Grandate verso Como. Inoltre segnaliamo code per traffico sulla 4 Milano-Brescia, Milano Est in ingresso in città. In tangenziale di Napoli circolazione sostenuta con code tra Doganella e Corso Malta per traffico verso Pozzuoli. Sulla 8 Milano-Varese ricordiamo la chiusura a Castellanza dell'entrata in direzione di Milano per interventi di ammodernamento che proseguiranno fino a domani alle 20. In alternativa è possibile entrare a Legnano. E per lavori sulla 7 Serravalle-Genova resta chiusa fino al 15 novembre Serravalle-Scrivia in entrata verso Milano. Suggeriamo di entrare a Tortona. Segnaliamo sulla 13 Bologna-Padova-Occhiobello l'entrata chiusa verso Bologna fino al 20 ottobre. Comunque è possibile entrare a Ferrara Nord. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in mutande sopra il mio

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento. Partiamo dal nord e dalla A9 Lainate Chiasso, dove ci sono code per attraversare la dogana svizzera che partono da Como Centro. Sono di 3 km e si percorrono in circa mezz'ora. Andiamo poi in Liguria sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio con la 10 e Genova San Pier d'Arena in direzione del capoluogo. Il traffico è intenso e il tratto si percorre in circa un quarto d'ora. Trafficato anche il sud e la tangenziale di Napoli, dove le code si concentrano tra Doganella e Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli e in particolare in entrata a Corso Malta. Code anche a Milano Est sulla 4 Milano-Brescia alla barriera per raggiungere il capoluogo lombardo. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostrum, il salone nazionale dei lievitati. Dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business. Formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, unica eccezione riguarda la Lombardia e la 9 Lainate Chiasso, dove ci sono code per attraversare la dogana svizzera che partono da Como Centro. Al momento sono di 3 km e si percorrono in circa mezz'ora. Altra eccezione riguarda sempre in Lombardia la 4 Milano-Brescia, dove ci sono code alla barriera est di Milano per entrare nel capoluogo lombardo. In chiusura vi ricordo che sulla A26 dei Trafori è chiusa Meina in uscita per chi viaggia da Genova, in entrata verso Gravellona-Toce per lavori di ammodernamento della rete che termineranno il 18 di ottobre. Ma andiamo poi sulla A13 Bologna-Padova, dove è chiusa l'entrata di Occhiobello verso Bologna, questa fino al 20 di ottobre, e in alternativa si può entrare a Ferrara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza. We'll be right back.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

so che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Traffico scorrevole su tutta la nostra rete al momento, unica segnalazione riguarda la A1 Milano-Napoli, dove è bloccato il traffico tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli con 2 chilometri di coda, questo per un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso dei prossimi collegamenti. Notizia arrivata da poco riguarda la A4 Milano-Brescia. Tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino ci sono code per un altro incidente qui avvenuto da poco. Sono coinvolte un'auto e un camion, si viaggia su due corsie. È tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati. Dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business. Formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della nostra rete, con alcune eccezioni. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli c'è 1 chilometro di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto e una moto. Al momento si viaggia su 2 corsie. Ancora un incidente sulla A14 Adriatica tra Teramo e Val Vibrata in direzione di Ancona. Qui c'è 1 chilometro di coda e si tratta dello sbandamento di un'auto. Risolto invece l'incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, ci sono però ancora code. Ancora sempre in Lombardia, code anche tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Al momento le code sono di 2 chilometri. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

come dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che animo

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, a fare eccezione è l'area milanese. Andiamo però prima in Liguria, dove sulla 7 Serravalle Genova ci sono code all'uscita di Genova Bolzaneto per chi proviene da Genova per la caduta di una moto e i soccorsi stanno intervenendo. Andiamo quindi al nord, come anticipato, sulla 9 Lenate Chiasso, dove le code sono per attraversare la dogana svizzera. Partono da Como Centro, sono di 2 chilometri e si percorrono in mezz'ora. Andiamo poi sulla A4 Milano-Brescia, dove ci sono code al momento tra Milano Est e Viale Certosa per chi viaggia in direzione di Torino. Code anche alla barriera di Milano Est per raggiungere il capoluogo lombardo. Queste sono le nostre principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!
1: RTL 102.5 Traffic.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, a fare eccezione è la Lombardia. Ci sono infatti code sulla A4 Milano-Brescia tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino per quanti sono diretti verso lo stadio San Siro per la partita di oggi pomeriggio. Traffico anche alla barriera di Milano Est per entrare a Milano. Andiamo poi sulla A9 Lainate Chiasso, qui le code sono per attraversare la dogana svizzera. Partono da Como Centro e sono al momento di 2 km. Con tempi di percorrenza stimati di circa 20 minuti. Vi segnalo poi che questa notte per lavori di ammodernamento della rete chiuderà il tratto tra il bivio con la A14 e il raccordo di Casalecchio, bivio con la 1 e il raccordo di Casalecchio verso Ancona dalle 22 alle 6. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio!

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte. Tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete al momento. Unica eccezione riguarda la Lombardia, trafficata sia sulla 9 in Chiasso, dove ci sono code per attraversare la dogana svizzera che partono da Como Centro, sono di 2 chilometri e si percorrono in 20 minuti. Altra eccezione ancora in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino ci sono code per la partita che si terrà questo pomeriggio a San Siro. Vi segnalo poi che questa notte per lavori di ammodernamento sulla A14 Adriatica chiuderà il tratto tra il bivio con l'Autosole e il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona dalle 22 fino alle 6. Per i percorsi alternativi e le altre chiusure della rete potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento, tutte in Lombardia. Partiamo dalla A9, la Inate Chiasso, dove ci sono code per attraversare la dogana svizzera che partono da Como Centro. Sono di 2 chilometri al momento. Ancora code sulla A4 Milano-Brescia per raggiungere lo stadio San Siro tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino. Andiamo poi sulla A8 Milano-Varese, dove tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano ci sono code per un mezzo in panne che è stato però spostato, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Vi segnalo poi che questa notte, per lavori di ammodernamento della rete, sulla A14 Adriatica chiuderà il tratto tra il bivio con la 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona dalle 22 alle 6. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole su gran parte della rete, poche le eccezioni al momento, vediamole nel dettaglio. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Villa Literno e il bivio con la 16 Napoli-Canosa in direzione di Napoli c'è un chilometro di coda per un mezzo in avaria. Ci spostiamo invece adesso in prossimità della Lombardia. Siamo sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera abbiamo 2 km di coda per attraversamento doganale, mentre sulla 4 Milano-Brescia riscontriamo code tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, e la coda è determinata dal match tra Inter e Parma, in programma, anzi si sta svolgendo in questi minuti allo stadio Meazza. Mentre sulla... siamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, a partire da Portonaccio verso il centro città abbiamo code, così come sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Pia Radio.
1: Una serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole sulla rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Villa Literno e il bivio con la 16 Napoli-Canosa in direzione di Napoli abbiamo un chilometro di coda per un mezzo in avaria. Spostandoci invece adesso in Lombardia, siamo sulla 9 Lenate-Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per attraversamento doganale. Siamo sulla tangenziale di Napoli, invece il traffico intenso a generare code tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, così come anche in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo a partire da Portonaccio verso il centro città. Vi informo che questa notte per lavori sulla 14 Bologna-Taranto chiuderà il tratto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio verso Taranto dalle 22 alle 6 di domani mattina, mentre sulla 26 dei Trafori questa notte chiuderà il tratto tra il bivio con la Dosa Bettola e il bivio 10 verso Genova dalle 22 alle 6. È tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la rete e vediamo le eccezioni al momento partendo dalla 9, Lainate, Como Chiasso, dove tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda è per attraversamento doganale. E siamo in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, flussi intensi tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di

0: Brescia, siamo sulla 4 Milano-Brescia. Spostandoci poi sulla capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, riscontriamo code a partire da Portonaccio verso il centro città. E sulla 1 Milano-Napoli invece, tra Villa Literno e il bivio con la 16, Napoli-Canosa verso Napoli, la coda è per un mezzo in panne. Andando poi sulla tangenziale di Napoli, ci sono code per traffico tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli. Vi informo infine che questa notte per lavori sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio verso Taranto chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina. L'autostrada per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostrum, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoranti.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole su tutta la rete, queste le poche eccezioni al momento. Partiamo dalla A9 Lenate Como Chiasso, perché tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per attraversamento doganale. Restando poi in Lombardia sulla 4 Milano Brescia, siamo tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, flussi intensi. Ci spostiamo sulla capitale perché tra il tutt'altro urbano della 24 Roma Teramo riscontriamo coda a partire da Portonaccio verso il centro città. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, siamo tra Villa Literno e il bivio con la 16 Napoli-Canosa verso Napoli, c'è un chilometro di coda per un mezzo in avaria. Andiamo invece adesso sulla tangenziale di Napoli, tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, code per traffico intenso, così come anche tra il Vomero e Fuori Grotta in direzione di Pozzuoli. Vi informo che questa notte per lavori sulla 14 il tratto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli, raccordo di Casalecchio verso Taranto, chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina. È tutto, fate buon viaggio.

sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in mutazione.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciato, Radio Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, queste le uniche eccezioni. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia perché tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia abbiamo code tratti per traffico intenso, e spostandoci sulla capitale la situazione è analoga sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo a partire da Portonaccio verso il centro città. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli poiché tra Villa Literno e il

con la 16 Napoli Canosa verso Napoli, la coda per un mezzo in avaria. Andando poi sulla tangenziale di Napoli, ci sono code per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Vi informo che questa notte per lavori sulla 14 Bologna-Taranto è tratto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli, raccordo di Casalecchio verso Taranto, chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina. E sempre in A14 la chiusura è invece riguardante l'entrata di Bologna a Borgo Panigale verso Ancona fino al prossimo 27 novembre.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete, queste le uniche eccezioni riscontrate al momento. Partiamo dalla Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, flussi intensi tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, tempi di percorrenza di circa 10 minuti. Andando sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con Villa Literno Pomigliano e il bivio con la 16 Napoli-Canosa in direzione di Napoli, abbiamo un chilometro di coda invece per un mezzo in avaria. Il nostro personale sta ovviamente intervenendo. Informo che questa notte per lavori sulla 14 Bologna-Taranto chiuderà il tratto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli, raccordo di Casalecchio verso Taranto dalle 22 alle 6 di domani mattina. Nella stessa fascia oraria chiuderà anche il tratto sulla 26 dei Trafori tra la diramazione di Predusa-Bettola e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. Inoltre informo che sulla 13 Bologna-Padova l'entrata di Occhiobello in direzione di Bologna è chiusa fino al prossimo 20 ottobre. È tutto, non mi resta quindi che augurarvi un buon viaggio.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Cormano verso Brescia abbiamo ancora tratti per traffico intenso, poi sulla 1 Milano-Napoli tra Villa Litana e Bivio con la 16 Napoli-Canosa verso Napoli, la coda è per un mezzo invece in avaria. Questa notte vi informo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, il tratto tra il Bivio con la 1 Milano-Napoli, raccordo di Casalecchio verso Taranto, chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina. La stessa fascia oraria sulla 26 dei trafori chiuderà anche il tratto tra la diramazione di Predo Sabetto e il bivio con la 10 Genova 20 miglia verso Genova. Inoltre, in modalità continuativa, tornando sulla 14, l'entrata di Bologna Borgo Panigale chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre e poi sulla 7 Milano Genova l'entrata di Serravalle Scrivia chiusa in direzione di Milano fino al 15 di novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: E trovati da Luca Cacciatore, Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, poche le eccezioni al momento. Sulla 12 Genova Rosignano tra Bivio a 7 e Genova Est in direzione di Livorno abbiamo una coda per un incidente da poco avvenuto, e poi anche sulla 4 Milano-Brescia tra Rovate e Palazzolo in direzione di Milano c'è una coda per un incidente da poco avvenuto. In entrambi questi casi il nostro personale è presente sul posto. Vi informo che invece questa notte per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, il tratto da Bivio con la 1 Milano-Napoli, a coda di Casalecchio verso Taranto, chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina, e poi nella stessa fascia oraria a chiudere sarà anche il tratto della 26 dei trafori tra la diramazione per Dosabetto e al bivio con la 10 verso Genova. Inoltre sulla 14 è chiusa in modalità permanente la stazione di Bologna Borgo Panigale, e questo fino al prossimo 27 di novembre per chi è diretto verso Ancona. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare, l'unica segnalazione ci arriva dalla 4 Milano-Brescia, dove al momento il traffico è bloccato tra Rovato e Palazzolo per chi viaggia verso Milano a causa di un incidente. Ci sono al momento 2 chilometri di coda. Vi consigliamo di uscire a Rovato e rientrare in autostrada direttamente a Palazzolo. Da Autostrada è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Tu non sai quante volte ho

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
3: Ma no, abito qui dietro.
2: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
3: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
2: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
3: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.

però ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: via radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete. L'unica segnalazione arriva dalla 4 Milano Brescia, perché al momento ci sono 3 km di coda a causa di un incidente avvenuto tra Rovate e Palazzolo per chi viaggia verso Milano. Vi invitiamo ad uscire dall'autostrada da Rovato e rientrare a Palazzolo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Carcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione arriva ancora dalla 4 Milano-Brescia, dove c'è coda per un incidente che è stato risolto tra Rovato e Palazzolo per chi viaggia verso Milano. Vi ricordo infine la chiusura del tratto in A7 Serra Valle Genova tra Bolzanete e Busalla per chi viaggia verso Milano. La riapertura è prevista alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

La panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia, traffico regolare all'interno della nostra rete. Vi ricordo però alcune chiusure di tratto. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova perché è chiusa in entrambe i sensi di marcia il tratto compreso tra Ferrara Sud e Altedo. La riapertura è prevista alle 5 del mattino, mentre in A7 Serra Valle-Genova il tratto chiuso è tra Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Riapertura prevista alle 6. Buon viaggio!

Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono immutato.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi ricordo la chiusura del tratto in A13 Bologna-Padova, un tratto che parte da Ferrara Sud, arriva al Tedo in entrambi i sensi di marcia. La riapertura è prevista per le 5 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fare un piacevole viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete. Vi ricordo alcune chiusure di tratti che già sono

attive, partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove è chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, con riapertura prevista alle ore 6, mentre in A13 Bologna-Padova ha chiuso il tratto in entrambi i sensi di marcia tra Ferrara Sud e Altedo, riapertura prevista alle 5 del mattino. È tutto, buon viaggio!

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, l'unica segnalazione arriva dalla 8 Milano Varese, in particolare dalla stazione di Legnano, perché c'è coda per un incidente avvenuto sia in entrata che in uscita. Vi ricordo poi inoltre la chiusura del tratto in A7 Serravalle Genova tra Bolzanete e Busalla verso Milano. La riapertura è prevista per le ore 6. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete. Alcune segnalazioni. Partiamo dalla 8 Milano-Varese perché è chiusa in uscita la stazione di Legnano per chi proviene da Milano a causa di un incidente. Poi in A12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto da Sestri-Levante e Lavagna verso Genova per il transito di un trasporto eccezionale. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.

10.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

negro. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Familia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete. Le uniche informazioni arrivano una dalla 8 Milano Varese, perché è chiusa in uscita alla stazione di Legnano da Milano a causa di un incidente, e l'altra è il tratto chiuso in A12 Genova Sestri Levante, tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova a causa del passaggio di un trasporto eccezionale. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

generazioni. Puro sangue. RTL 102.5 Tra.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete. Ci sono un paio di segnalazioni: in A8 Milano Varese è chiusa in uscita da Milano la stazione di Legnano a causa di un incidente, mentre in A12 Genova Sestri Levante il tratto chiuso tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova a causa di un passaggio di un trasporto eccezionale. Riapertura prevista alle 4 del mattino. È tutto, buon viaggio.